0: se tu drammatizzi troppo.
1: Qui non mi sento ridicola davanti a tutti.
0: This is only a farce.
1: My life is not a farce.
0: This is only a film, capisci? Solo un film.
1: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
0: Lisa, you're taking this too seriously.
1: Ma hai tradito il nostro amore.
0: Va bene, you feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
1: But not from here.
0: Lisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Lisa.
1: No, no more.
0: Lisa.
1: Basta, va a lavoro.